un'englia dolce luce nella notte, una stella che brilla per noi, il tuo sorriso, un vento che accarezza.

0: Musik aus der Welschen Schweiz, der Bastian Baker, Call Me in L.A. 10 Minuten ab der 9. Jetzt wird der Romansch parliert.
1: Las Minutas Romanches. Radio Grisha. Il Radio da Cheo.
0: Von einem spannenden Lebensmodell haben wir es diese Woche, nämlich Vollzeit arbeiten, daneben aber noch studieren und dann irgendwie noch das Privatleben unter einen Hut bringen. Das alles kriegt der Fadri Brunner auf die Reihe. Er arbeitet als Multimedia-Elektroniker und studiert nebendran noch Recht. Zum Abschluss dieser Woche da gibt der Fadri uns im Gespräch mit dem Moderator Lukas Battista seine Tipps und Erfahrungen weiter für alle die, die arbeiten und eben studieren miteinander verbinden wollen.
2: Allegra e buon di. Il Oktober es go. E que es normalmente quel mais in uccia. Assis già ad uso, las vacanzas sun già passedas e as cumainza usce a nir ad il studium o ad il lavur. Ma in u dobe la opzion da studier u lavorer, na ozindido quer la opzion da lavorer e studier all'istess tempo. E precisur da que disquerinza qui Stefna. Nus venza con us nos just Fadri Brunner. El ci lavura spodir 100% con multimedia elektroniker e da speram studial jura. Con vus?
3: Ma scha vese du mando que a me event cien gians, vese dite voles nir advocat. Ma ozindi vese que un po' otter. E penso, oggi in dia si trova dappertutto la legge, che è importante, c'è so un certo savare della legge, e questo può trovare dappertutto, questo può trovare anche il consulting, questo può trovare la tecnica, questo può proprio trovare dappertutto, e un certo bello non è per il momento, e se invece volessi fare, scoprire un altro bachelor, e allora faccio il prossimo passo, ma... Il bello fino a questo, per il momento, è definire il bachelor.
4: O signore, giusto l'ultima domanda. Ora, da tutta questa esperienza, che tu hai già fatto tre, da tutto questo tempo, che tu lavori, che tu studi, che tu vita privata, naturalmente, che fai un tip per qualcuno che è il pensiero di fare ciò che tu hai scritto?
3: Penso che il più grande tip è da non lasciare demotivare. Dalla opinion dels Otters. Schon ganz schön, dass du keinen Rivisch oder quasi im Böd, die es entweder in tot oder Level, schon ganz schön schussen, durch ein Nadelscher demotiviert. Prova da für die Wien, prova da ihr die Wien, quasi ist für mich das Pü important. E natürlich meinst du, dass du ein Motivo per cui c'è es fa e trier tris.
4: E grazie für Cium, Fadri Brunner, per die Tipps e per quintieren aus un po' de die Storge.
3: Grazie für Cium, Lukas.
0: Lander nicht reinschnorren, zücht durch, was du dir in den Kopf gesetzt hast. Das ist der Tipp vom Fadri Brunner. Die ganze Reihe auch zum Nachlosen, die finden ihr auf radiogrisha.ch.
1: Las Minutas Romanches.

Sentiment intensiv, nies mon manipulativ, tiu intern, è un bon dir.

0: Minutas Rumantschas. Radio Grischa. Il Radio da Cheo.
1: Vollzeit arbeiten, nebendran studieren und trotzdem noch das Privatleben haben. Diese Woche haben wir gehört, wie der Fadri Brunner das alles unter einen Hut bringt. Aber was würde er jemandem raten, der selber überlegt, neben dem Job noch das Studium anzufangen? Was hilft ihm, wenn Motivation einmal fehlt? Und was würde er heute vielleicht anders machen? Zum Abschluss dieser Woche gibt der Fadri im Gespräch mit unserem Moderator Lukas Battista seine persönlichen Tipps und Erfahrungen weiter.
2: Allegra e bon dì. Il Oktober es go. E que es normalmente quel mais in uccia. Assis già adusò, las vacanze sun già passedas e as cumainza usce a nir ant il studium o ant il lavur. Ma in u dobe la opzion da studier u lavurer, na ozindido quer la opzion da lavurer e studier agli stess temp. E precisur da que disquerinza qui Stefna. Nus venza con us nos just Fadri Brunner. El ci lavura spodir 100% con multimedia elektroniker e da speram stügel jura. Con vus?
3: Ma scha vezes du mandò qui a me event cien gians, vezes dite voles nir advocat. Ma ozindì vezes qui un po' otter. E pens, ozindì es trova dappertut la legge, qui es important, c'è so certa var della legge e questo può trovare dappertut, questo può trovare anche il consulting, questo può trovare la tecnica, questo può proprio trovare dappertut e un certo bot non è per il momento e se invece volesse fare scoprire un altro bachelor e allora faccio il prossimo passo, ma il bot fino a o il bot per il momento è da finire il bachelor.
4: O signore, giusto per l'ultima domanda, ora di tutte queste esperienze che tu hai già fatto tre, di tutto questo tempo che tu lavori, che tu studi, che tu vita privata, naturalmente, c'è fiusti a tip per qualcun ci es vidal pensier de fer usce co zoge co tu?
3: Pens mi a più gran tip es da na as lascer de motiver da la opinion dels otters. Scho qualcun a tige quei nu rives o quei un böt ci es entin un tu sin tu ad otter level scho c'è tu es usa nur a nat lascer de motiver de quei. Prova da fer tia via, prova da ir tia via, quei es per me il più importante. E naturalmente da essere di una motivo per cui ci fa e tre trisque.
4: E grazie Ficiun, Fadri Brunner per i tips e per quintere nus un po' di tia storia.
3: Grazie Fici a te, Lucas.
0: Las minutas romances.

Intensiv, Sentiment, intensiv, Niesmon, manipulativ, Tiu intern, è un bon dir.